0: solo la corsia finale.
1: No, fami te sfiga.
2: Ma te scritto God,
1: sono tutto sì, fast.
0: Vamos, te sfiga.
2: Ma te scritto God,
1: mi re, mi
0: si. Ma non c'è la letra fe, sì, altos,
2: tres sì.